0: mai smorata.
1: Tempo.
2: Dimora trovata nel tumulto. Un tempo che capivi a mano, lente costruzioni a mano, calendario terrestre.

0: tempo. Tempo.
1: Un istante della terra, uno stare con le cose, bene mattutino che si offre e si ricorda.

0: cicilla c'è, tra la la la la la la, latticendi quelle, tra la la la la la la, tu ne cingene lì, e musfilo toffe nippe, utolci caste glase, rubine nofti nase, stan, o togli stimfareine, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Sto stan, sto stan, sto stan.
0: I escaped it, and then, thinks it not, no way to stop.